0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto, scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Oggi esaminiamo un'espressione napoletana molto particolare, az, a volte diventa anche azzo. Il nostro linguaggio vive di parole la cui etimologia spesso si perde in secoli e secoli di stratificazione linguistica, che finisce col dare al vocabolo un significato nuovo, potremmo dire moderno. Quanti di noi usano l'espressione az sapendo cosa significhi e da dove nasca? Molti sono convinti che questo termine richiami quello volgare di pene. Sembra invece che il vocabolo abbia origini tedesche, da azzo, pronuncia da A-C-H-S-O, espressione usata dai tedeschi per esprimere meraviglia. Secondo alcuni venne assimilata da dialetti meridionali in seguito alla presenza e convivenza con gli austriaci durante il trentennio in cui il regno di Napoli fu viceregno austriaco all'inizio del 1700. Secondo altri invece dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. È comunque stupefacente come questa abbreviazione possa racchiudere un insieme di sensazioni che esprimono stupore, meraviglia, sbalordimento, sbigottimento, sorpresa. La parola az veniva accompagnata da una pausa a cui seguiva una O finale, az, O. Sembra proprio che nella lingua tedesca la parola azzo venga usata in contesti simili a quelli del napoletano, per esprimere dunque meraviglia, ah ecco, dicevo, e sbigottimento, ora capisco. Non sarebbe una teoria poi così lontana dalla realtà, visto che il popolo napoletano ha convissuto con quello tedesco durante la seconda guerra mondiale. Sembra che sia stato proprio quell'amaro contatto sociale a far sì che numerose espressioni venissero in un certo senso interiorizzate dalla lingua napoletana e lì poi continuassero a vivere a lungo. A confermare una simile ipotesi il Getty Institute, potremmo dire quindi che il caso è definitivamente chiuso. Azzo!

the night.

0: 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Walk the Rose. La chiamavano Walk the Rose. Disco mette One More. Disco mette One More. La chiamavano Walk the Rose. E disco mette One More sopra ogni cosa. Nati, appena scendì alla stazione, in due paesi di Sant'Ilario, tutti se l'avvertivano che non erano un prevede. E si sa che se c'è un amore lo fai per bagliare e se c'è un fai per mestiere, Walk the Rose, nessuno manco altro. Walk the Rose lo fai per passione. Ma si sa che la passione prima o poi ti porta ad accidere il sentimento, perché non te ne avverti più. C'è un stramento, gli è libero, ottene la migliore. E fu anche sì che Walk the Rose, da una via all'altra, facingazza tutta la caccioletta alla quale già aveva rubato esse. Ma la camara del paese, certo, non brillava di iniziativa, e da punto a punto non se le invitarono a bagliare contro il Missus. Si sa che la cristiana dà un buon consiglio, soprattutto a quando si sente come Gesù al centro della tavola, e si mettono tutti a dei consigli. A quel punto, una vecchia, che non sapeva mai spessato, e ieri senza affighe e senza giglie, si pigliò un pitch e un giusto di dare a tutti il consiglio giusto. E quando ci disse alla capretta che la corna l'andrebbe, o meglio dice la corna ravvegliata, perché si sa che ormai erano tutti carnuti in due paesi, che bisognava rivendicare la questione. E allora si mettevano tutti insieme, manco fosse un partito, e si nascevano tutti insieme commissari. E ci dicevano, senza troppo giro di parole, che danza vos ten troppo cagnino, parava di manco l'ultimo supermercato che si va aperto, che sta a fare l'offerta. E allora, le carabinieri, che sono semi-omini, anche se sono cagabacchieri, pur loro tenno es che giudor, e allora si vestirono che la pennacchia, che l'arma, e quando mette che l'altro uniforme, certamente da fu proprio dovere. E allora, lasciarono a bagliare, e mentre lasciarono a bagliare, la campagnona alla prima stazione. E alla prima stazione stavano tutti, do commissario sagrestano, e stavano tutti che le chiedono il suo capo di mano, tutta salata, che per un picco, senza pretese, aveva portato amore a tutto il paese. Tu fate conto che stava addirittura un cartellone gioco, la scritta agnore, che diceva, state buon, Walker Rose, io sono insieme a te, se ne va la primavera. Allora, si sa che le notizie in questo genere di cose non danno senso in nessun giornale, a che mezzo ne vola come alla freccia sparata da work, e di voc in voc se ne scende come no. Alla stazione a Pierce stavano più cristiani che da prima, e ci mandavano un vaso, e ci mandavano un fiore, ci soprano dopo due ore, persino un prevede, che pur ieri naturalmente sotto nel west che ci sono attaccati, fra una messa e un estremo zone, vli a Pierce, Walk the Rose in la processione. E da che dati, da quel paese, a che mezzo ogni anno, a festeggiare un matrimonio, due amori sacri e due amori soprani.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

L'ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti!

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: thank you so much. Thank you so much. Oh, you made me feel so good. Thank you so much. Are you ready to go with me? Will you go with me, people? Are you ready?
1: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.
2: Ciao, sono Roberto. Anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti!

acanto. Una delle piante più antiche di questo mondo è l'acanto. Cresce spontaneo nei luoghi ombrosi, le sue radici, rizomi che si moltiplicano con molta facilità, e le sue foglie in passato servivano a vestire donne che nelle feste danzavano per rappresentare la loro virginità ai futuri pretendenti. Nei tempi andati veniva usata anche in vari modi come pianta medicinale.

0: frutta e verdura più piccole e costose quest'anno. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e Jordan Bardella in immagini. Meta 18 miliardi per chiudere cause su minori. Benvenuti a M1575 News, il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per giovedì 27 agosto 2026, in podcasting sulle onde media su franzoggi.com. In redazione Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. 23 dipartimenti francesi sono stati collocati in vigilanza arancione per temporali giovedì 27 agosto a partire dal pomeriggio, secondo il bollettino del Servizio Meteo Nazionale pubblicato alle ore 6. L'allerta riguarda un elenco molto lungo di regioni che potete trovare su franzoggi.com. Meteo France prevede un forte episodio temporalesco con rischio di fenomeni violenti. Tra le condizioni previste figura la grandine, di dimensioni comprese tra i 2,5 e i 5,2 cm, precipitazioni intense con accumuli orari fino a 30 mm, venti che possono raggiungere 80-100 km locali e localmente chilometri orari e localmente superare tale soglia, nonché una forte attività elettrica nella zona dell'Auvergne, Borgogna e nei Vosges sono previsti fenomeni rotatori violenti, intendono dire trombe d'aria. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e Jordan Bardella, il capo o quasi capo dell'RN, mostrano un tenero ricordo estivo. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie ha rivissuto le giornate di vacanza sul suo profilo Instagram, condividendo una serie di foto che alternano scenari di famiglia, natura e momenti più intimi. Tra le immagini, la principessa appare in un campo di girasoli, a cavallo, con una veste azzurra sullo sfondo mediterraneo, in un'istantanea particolare, molto bella, dobbiamo dire, l'abbiamo messa in copertina di francia24.com e franzoggi.com, appunto accanto a Jordan Bardella. I due sorridenti si tengono per mano davanti all'obiettivo, con il politico dell'RN che poggia la testa sul suo telefono. Sinceramente la mano non si vede, ma l'immagine dei due dimostra anche particolarmente giovani. Bardella sembrava più adulto quando parlava o quando parla di politica, qua sembra proprio un ragazzino. Una foto splendida e abbiamo messo appunto in copertina per tirarci su di morale dopo questo rientro. Intanto i distributori avvertono: frutta e verdura più piccole, brutte e costose a causa della canicula. Le ondate di caldo e siccità che hanno colpito l'agricoltura quest'estate hanno già lasciato evidenti segni sugli scaffali dei supermercati. Secondo Dominique Schelzer, amministratore delegato di Cooperative U, praticamente il supermarket Super U o Super U, i prezzi dei frutti e delle verdure sono aumentati in media del 13% rispetto all'anno scorso e i prodotti arrivano alle filiere con calibri notevolmente più ridotti. Per le patate la situazione è critica, le prossime fritture saranno più piccole, ha aggiunto in una dichiarazione al quotidiano Le Parisien. Il gruppo ha quindi deciso di allentare i propri standard qualitativi, accettando frutta e verdura dalla forma meno regolare, che in passato venivano scartate. L'obiettivo, secondo l'amministratore, è sostenere gli agricoltori francesi, invitare i consumatori a comprare comunque questi prodotti più rutti ma disponibili, per non aggravare il fenomeno della scarsità che il settore sta vivendo. Anche il presidente di Carrefour, che si chiama Bompard, ha confermato la situazione in diretta telefonica su RTL, definendo i prodotti meno belli e più piccoli e sottolineando la necessità di abituarsi a queste nuove condizioni di mercato. Non ha raccontato il fatto che nei suoi supermercati spesso i prodotti non ci sono poco, proprio abbiamo delle fotografie, anzi magari una la mettiamo proprio su franzoggi.com, di scaffali di insalata deserti in un supermercato centrale qui di Nizza, ma non per un giorno, per tre giorni di fila, e l'acqua minerale che non c'è sempre, che non si capisce cosa possa c'entrare in realtà con questi problemi del tempo, ma sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel, frutta da collezione, pezzo da museo. Vi leggo il mio editoriale odierno. Distributori ci dicono che dovremmo abituarci a frutta più piccola, più brutta e più cara, più come se fossero gli ultimi gadget di una Black Friday climatica. Ma davvero ci hanno spiegato perché la patata si è rimpicciolita? No, hanno solo annunciato un menù del sacrificio. Acquistate gli scarti, salvate gli agricoltori. Non è forse questa la più sofisticata forma di marketing, trasformare la carestia in un invito al consumo consapevole, senza chiedere un centesimo in più per la consapevolezza? La canicola ha colpito l'agricoltura, e ora il prezzo è salito del 13% in media. È curioso però che le stesse aziende che hanno promosso l'abbondanza nelle campagne natalizie ora compaiono in televisione vestite da monaci della sobrietà. Avete mai visto un CEO pregare per la solidarietà dei clienti quando il suo bilancio è minacciato da una raccolta senza frutti? chi in fin dei conti vale che è il prezzo più alto, il consumatore o il politicamente corretto. Settore agro, che si prende il merito di salvare il pianeta. Con una mela minuscola, il discorso del PDG di Carrefour, dovremmo abituarci. Suona come una profezia del cattivo senso comune. È un po' come dire ai viaggiatori di stare attenti ai bagagli più leggeri, perché l'aereo è più economico. Credo. Ma il problema è che non è il peso che ci preoccupa, è la qualità. Pure la risposta dei distributori è un invito a comprare prodotti più brutti. Sembra un concorso di bellezza in cui il premio è una frittura di patate di dimensioni ridotte, più piccole, più costose, ma comunque vendute. Alla fine fa il grande dilemma resta se siamo davvero disposti a pagare di più per frutta civilizzata o ci convoglieremo in un futuro dove la spesa settimanale sarà un rituale di rassegnazione. Forse la vera protesta è imparare a cucinare con meno o a dimenticare il supermercato e tornare a coltivare ciò che possiamo. Forse più realistico è chiedere alle autorità di non trasformare la siccità in un nuovo modello di profitto. Quando il giorno Monaco chiese al maestro: se il mercato ci vende mele più piccole e più costose, colpa del clima o della nostra vanità? Il maestro rispose: il clima non si cura di mettere etichette, ma la vanità sa confezionare ogni difetto come novità. Il monaco allora insistette: allora, qual è il vero frutto della saggezza, accettare il prezzo o coltivare la pazienza? Il maestro sorrise e disse: io, frutto più dolce nasce dove il pane non è più necessario, ma la fame di saggezza resta sempre a costo zero. Ma torniamo alle notizie. Te dovrà versare fino a 18 miliardi di dollari per porre fine alle accuse di danno ai minori. Il gigante dei social network Meta ha accettato un accordo da 18 miliardi di dollari, i circa 13,3 miliardi di dollari, con 48 stati americani, il distretto di Columbia e 3 territori degli Stati Uniti, per risolvere le denunce secondo cui Facebook e Instagram avrebbero nuociuto ai bambini. Il giudice della California, Yvonne Gonzalez Rogers, ha convalidato il patteggiamento, definendolo equo, ragionevole e completo, non solo per fornire un risarcimento finanziario, ma soprattutto per imporre cambiamenti concreti nella condotta dell'azienda. Meta ha dichiarato di non ammettere colpe, precisando che il pagamento sarà erogato in rate annuali per un decennio. Tra le misure imposte, i nuovi standard includono un limite di 2 ore di utilizzo quotidiano per gli adolescenti, attivabile solo con il consenso di un genitore, la disattivazione automatica dei la modalità school, che silenzia le notifiche durante le ore scolastiche, e un night mode che blocca le notifiche tra mezzanotte e le 6 del mattino, impostate di default e disattivabile solo da un tutor. Inoltre, verranno introdotti avvisi quando un giovane supera i 15 minuti di utilizzo continuo e notifiche per i traguardi di 60 e 20. 90 minuti, un feed privo di algoritmi personalizzati, la possibilità di disattivare l'autoplay di video e contenuti, l'emozione dei filtri di trucco estremo. Il procuratore generale della California, Rob Bonta, ha definito l'accordo un momento importante per pulire un settore che ha ferito i nostri figli. Il capolegale di Meta, J.J. Mahoney, ha affermato che il quadro negoziato consentirà ai genitori di gestire più facilmente l'accesso dei bambini alle piattaforme. Anche Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha dichiarato di aver sempre lavorato per la sicurezza dei teenager. Il patteggiamento segue una causa avviata nel 2023 da 29 stati, mentre New Mexico non parte del... ha emesso recentemente una sentenza storica che ha definito Meta una nuisance pubblica equiparata o inquinamento atmosferico, imponendo multe per quasi un miliardo di dollari. Il procuratore distrettuale di Washington, Brian Schwab, ha salutato l'accordo come una vittoria monumentale per la salute pubblica. L'accordo prevede inoltre che, se altre piattaforme come TikTok, Snap e YouTube adotteranno misure analoghe, il limite giornaliero per gli adolescenti potrà essere ridotto a un quarto. Bonta ha invitato questi concorrenti a seguire il modello di Meta, minacciando di intensificare l'intervento del suo ufficio qualora non lo facessero. ABC News, 26 agosto 2026. Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per giovedì 27 agosto 2026 su
2: 5575 kHz.
1: Da Parigi sono Rece. Il nuovo grattacielo del quartiere cinese di New York diventerà la più alta prigione del mondo. Il progetto immobiliare, situato nel cuore del quartiere cinese di Manhattan, prevede la costruzione di una torre di oltre 300 metri destinata a ospitare una struttura carceraria di ultima generazione. Le autorità locali hanno approvato il piano, sottolineando l'innovazione architettonica e la necessità di più posti di detenzione in una città dove gli spazi sono limitati. Struttura includerà celle di sicurezza avanzata, aree per la riabilitazione e spazi dedicati a programmi di reinserimento sociale. L'iniziativa ha suscitato dibattiti tra attivisti per i diritti umani, che temono un approccio troppo punitivo, sostenitori della proposta, che la descrivono come un modello di gestione più efficiente del sistema penitenziario. Se realizzato, l'edificio entrerà a far parte della skyline newyorkese, diventando un simbolo controverso di come la città affronta la criminalità e la carcerazione. Algeri riduce l'uso del francese nelle istituzioni pubbliche. Il governo algerino ha avviato un processo di graduale eliminazione della lingua francese nelle comunicazioni ufficiali e nei documenti amministrativi, sostituendola progressivamente con l'arabo. La misura, annunciata dal Ministero dell'Istruzione, è volta a rafforzare l'identità nazionale e a valorizzare la lingua madre nelle scuole e negli uffici pubblici. Alcune autorità locali hanno già iniziato a rimuovere cartelli e segnaletica in francese, sostituendoli con versioni in arabo. Il provvedimento ha scatenato accesi dibattiti tra i gruppi culturali, da un lato. I sostenitori della arabizzazione celebrano la decisione come un passo verso l'indipendenza culturale dall'altro. Imprese francofone e parte della popolazione temono un possibile isolamento economico e una diminuzione dell'accesso a risorse linguistiche internazionali. L'evento ha attirato l'attenzione degli osservatori europei, ma preoccupati per l'impatto sui rapporti commerciali con la Francia. Gli Stati Uniti destinano 2,2 miliardi di dollari ai reattori nucleari modulari. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato un investimento di 2,2 miliardi di dollari per lo sviluppo e la diffusione di reattori nucleari modulari di piccola dimensione ASMR. L'obiettivo è fornire energia autonoma e sicura alle basi militari distribuite in tutto il globo, riducendo la dipendenza da combustibili fossili e migliorando la resilienza operativa. Il programma prevede la collaborazione con aziende specializzate nella costruzione di questi impianti, che permettono tempi di montaggio più rapidi e costi inferiori rispetto ai tradizionali reattori. Gli esperti di energia sottolineano che i SMR possono rappresentare una svolta per la transizione verso fonti a basse emissioni, ma rimangono preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti radioattivi e sui requisiti di sicurezza. L'iniziativa, inserita nel più ampio piano di modernizzazione delle infrastrutture militari, è vista come un passo decisivo verso l'autonomia energetica delle forze armate. Il primo paziente al mondo sottoposto a intervento chirurgico cerebrale assistito dall'intelligenza artificiale supera con successo la procedura. Un giovane di 34 anni affetto da un tumore cerebrale raro è stato operato con l'enzima artificiale in tempo reale che ha guidato il chirurgo nella rimozione precisa del tessuto maligno. La tecnologia, sviluppata da una start-up specializzata in imaging medico, ha elaborato millisecondi di dati intraoperatori, consentendo di preservare le funzioni vitali dell'organismo senza compromettere la completa escissione della neoplasia. I medici hanno dichiarato che l'intervento ha ridotto drasticamente il rischio di danni collaterali e ha abbreviato i tempi di recupero del paziente. L'esito positivo potrebbe promuovere l'adozione su larga scala di sistemi assistiti dall'intelligenza artificiale in neurochirurgia, accelerando la ricerca su terapie personalizzate per malattie oncologiche complesse. Meta risolve la causa legale legata ai minori con un accordo da 18 miliardi di dollari. Meta Platforms, la società madre di Facebook e Instagram, ha concluso una controversia legale con le autorità di 52 stati statunitensi, pagando una somma di 18 miliardi di dollari per le accuse relative alla sicurezza dei minori sulla sua rete sociale. L'accordo prevede anche l'adozione di nuovi standard di protezione, La limitazione della raccolta di dati personali dei giovani utenti e l'introduzione di controlli più severi sui contenuti a cui hanno accesso. L'operazione rappresenta la più grande liquidazione mai registrata per una questione di sicurezza dei minori nel settore digitale. Organizzazioni per la tutela dei consumatori hanno accolto con favore le misure correttive, ma mentre gli analisti di mercato si interrogano sull'impatto di tale pagamento sui risultati finanziari di Meta e sulla capacità dell'azienda di tenere il suo modello di business basato sulla pubblicità. Azioni di Nvidia salgono dopo l'annuncio di una crescita dei ricavi prevista al 70% per il prossimo esercizio. Il gigante dei semiconduttori ha pubblicato i risultati del secondo trimestre fiscale, superando le previsioni degli analisti, grazie a una domanda eccezionale di chip dedicati all'intelligenza artificiale. Il CEO ha dichiarato che i ricavi dell'anno finanziario 2028 dovranno crescere di circa 70%, un incremento notevole rispetto alle stime di mercato. La società ha attribuito il successo a contratti con grandi fornitori di servizi cloud e una crescente adozione di tecnologie IA in diversi settori industriali. Gli esperti di borsa hanno sottolineato che la crescita rapida di Nvidia potrebbe posizionarla come la seconda più grande azienda tecnologica per fatturato a livello globale. Tuttavia, hanno avvertito su possibili pressioni competitive, soprattutto da parte di produttori emergenti di chip specializzati, che potrebbero ridurre il margine di profitto nel medio termine. Nvidia acquisisce la piattaforma open source Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari, in una mossa strategica per consolidare la sua leadership nel campo dell'intelligenza artificiale, mentre Nvidia ha completato l'acquisto di Hugging Face, una società nota per la sua libreria di modelli di linguaggio open source. Cardo, valutato 12,9 miliardi di dollari, consentirà a Nvidia di integrare direttamente nella sua piattaforma i più diffusi modelli di elaborazione del linguaggio naturale, accelerando lo sviluppo di applicazioni IA per imprese e ricercatori. Gli osservatori di mercato hanno interpretato l'operazione come un tentativo di ridurre la dipendenza dalla startup da fornitori esterni e rafforzare l'ecosistema di sviluppo intorno ai chip proprietari di Nvidia. L'acquisizione è attesa a stimolare ulteriori investimenti in ricerca avanzata e a rafforzare la posizione dell'azienda nella corsa globale per la supremazia dell'intelligenza artificiale. Porto Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 27 agosto 2026. Parigi. Una giornata di nuvole e piogge sparse, secondo l'esperto Regis Crepet. Il mattino a Parigi inizia con temperature intorno ai 20 gradi, cielo molto nuvoloso e brevi schiarite. Il vento soffia 10 km in tibor con raffiche che possono raggiungere i 25 km in tibor del 45. Nel pomeriggio le temperature salgono a 28 gradi, il cielo rimane molto nuvoloso con occasionali raggi di sole. Il vento rimane moderato a 10 km in dollars, ma le raffiche si intensificano fino a 30 km in dollars. La probabilità di precipitazione scende al 40%. Sera la temperatura scende a 22 gradi, le nuvole si addensano di nuovo, e il vento mantiene la sua velocità di 10 km con raffiche di 30 km fuori, mentre il rischio di pioggia sale al 55%. Mentre la notte, le temperature scendono a 19 gradi. Il vento si attenua leggermente a 10 km con raffiche di 20 km e la probabilità di pioggia si riduce al 30%. Nel complesso la giornata avrà un minimo di 20 gradi e un massimo di 28 gradi, con venti deboli, moderati provenienti da nord-ovest. Il profumo di pioggia si farà sentire soprattutto tra il tardo pomeriggio e la sera, dunque consigliamo ombrelli e giacche leggere. On call. Cielo sereno e caldo, senza sorprese di pioggia. Al mattino a Monaco domina un cielo poco nuvoloso, la temperatura è di 27 gradi, il vento soffia da est a 25 km/h con raffiche fino a 40 km e non ci sono probabilità di pioggia. Pomeriggio la temperatura raggiunge i 30 gradi, il cielo si fa a metà nuvoloso ma resta asciutto. Il vento mantiene la sua intensità di 25 km con raffiche di 40 km e l'indice UV sale a 6. La sera le temperature scendono a 27 gradi. Il cielo si apre con qualche nuvola più densa. Il vento proviene da est a 10 km e non è previsto alcun rischio di rovesci. Notte la temperatura si attesta sui 26 gradi, il cielo rimane molto nuvoloso. Il vento da est si indebolisce 10 km/h. ma può raggiungere raffiche di 35 km/h. La probabilità di pioggia si aggira intorno al 45%. Il minimo termico sarà di 27 gradi e il massimo di 30 gradi, con venti più forti al mattino e al pomeriggio. Il clima mite e asciutto renderà piacevole ogni passeggiata lungo il porto, ma ricordate di proteggervi dal sole intenso del pomeriggio. Piano, sole caldo con venti leggeri, secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B e Meteo. La mattina a Milano il termometro segna 24 gradi, il cielo è parzialmente nuvoloso con ampie schiarite, il vento è quasi nativo a 2 km da nord-nord e non sono previste precipitazioni. Il tardo mattino la temperatura rimane stabile intorno ai 25 gradi, il cielo mostra velature sparse, il vento aumenta leggermente a 3 km/h da est e la sensazione termica è di 26 gradi. A mezzogiorno la temperatura sale a 28 gradi, il cielo è poco nuvoloso, il vento è debole, 3 km/h da est e non ci sono piogge in vista. Il pomeriggio continua con temperature in lieve crescita, raggiungendo i 30 gradi verso le 14:00. Il vento rimane molto leggero, 2 km/h da est-sud-est. La probabilità di pioggia resta allo 0%. Tardo pomeriggio, intorno alle 16:00, le temperature toccano i 31 gradi. Il cielo rimane sereno o poco nuvoloso. Il vento si riduce a un chilometro est-sud-est. L'eventuale probabilità di pioggia rimane trascurabile. La sera le temperature scendono a 29 gradi. Il cielo può presentare qualche nuvola sparsa. Il vento si mantiene debole a 1 km Kever, con una leggera probabilità di pioggia del 5% verso le 20. Durante la notte la temperatura cala a 27 gradi. Le nuvole sparse aumentano leggermente. Il vento è lieve o molto indietro, la probabilità di pioggia sale al 15% intorno alle 22. Il minimo termico della giornata sarà di 24 gradi, il massimo di 31 gradi, con venti deboli per tutta la giornata. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è solo una scusa per vendere termometri. È davvero sorprendente come taluni vogliono attribuire ogni piccola variazione di temperatura al grande nemico chiamato cambiamento climatico. Una nuvola in più?
2: Colpevole.
1: Un vento leggero che porta fresco? Deve essere un complotto dei meteorologi. Allora perché continuiamo a comprare costosi termometri da parete, come se fossero armi segrete contro il riscaldamento globale? Domanda retorica se il clima cambia davvero, ma perché non ci informano con una semplice previsione invece di creare un panico con termini incomprensibili? Forse è più divertente vendere allarmismi con grafici colorati che farci stare tranquilli con un semplice faremo più caldo domani. In fondo, la meteorologia è una professione, non un'intera religione. Quando il giorno, Tomaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Saoshu rispose, ombra del sole che danza sulle nuvole di Parigi, gelido che avvolge Monaco e il vento gentile di Milano. Il monaco replicò, allora il tempo è una sinfonia di temperature e venti? Saoshu concluse, è la melodia silenziosa che ascolti quando il cielo si apre. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Se è mio i 157 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
3: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi.
1: Weekend di sabato 29 e domenica 30 agosto, bentrovati da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza, all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano, all'appuntamento quotidiano con le news e la meteo dalla Costa Azzurra. Bel tempo in Costa Azzurra e della meteo, però ci occuperemo dopo le notizie. A Nizza arrivano nuove misure in vista dell'anno scolastico 26-27, il sindaco Eric Ciotti annuncia interventi dedicati alla sicurezza, al comfort e ai valori civici. In tutte le scuole sarà installato un pennone con la bandiera francese e almeno una volta alla settimana è prevista una cerimonia con la Marsigliese. Prosegue anche l'installazione della climatizzazione reversibile, 30 istituti saranno attrezzati entro la fine dell'anno e tutti entro settembre 2027. Sarà inoltre attivato un servizio telefonico e online per segnalare episodi di violenza o maltrattamenti con un responsabile dedicato ai diritti dei minori. Infine, in alcune scuole e asili sarà sperimentato un nuovo sistema di allarme contro le intrusioni. Dal 6 maggio 2027 American Airlines collegherà ogni giorno direttamente Nizza con l'aeroporto JFK di New York. Il servizio sarà operativo per tutta la stagione estiva e sarà effettuato con un Airbus A321 XLR di nuova generazione. L'aereo avrà 155 posti, compresi 20 nella nuova flagship suite e 12 in premium economy. Salgono così a 4 le compagnie che collegano direttamente Nizza e New York, sono dunque American Airlines, Delta, United e la compagnia. A 6 mesi dall'inaugurazione, il nuovo Square Benes di Saint-Laurent-du-Var resta in gran parte privo di attività commerciali. La piazza, grande circa 5.000 metri quadrati, era stata progettata per rilanciare il centro della città, ma i locali commerciali al piano terra sono ancora chiusi, mentre i residenti attendono l'arrivo dei primi negozi. Il ritardo sarebbe legato anche alle richieste del comune e alle difficoltà tecniche legate alle consegne e alla gestione degli spazi. L'obiettivo è comunque quello di vedere l'apertura delle prime attività entro la fine del 2026. Il Principato di Monaco e la Repubblica di Mauritius hanno stabilito ufficialmente relazioni diplomatiche. L'accordo è stato firmato il 25 agosto scorso a New York dai rispettivi rappresentanti permanenti presso le Nazioni Unite. Tra i principali settori di interesse comune figurano la tutela dell'ambiente marino e lo sviluppo del turismo sostenibile. Mauritius considera infatti la protezione degli ecosistemi oceanici un elemento centrale della propria politica di sviluppo. Da martedì 1 settembre cambiano le regole per il parcheggio su strada a Nizza. Il periodo di sosta gratuita viene esteso a 2 ore da lunedì al sabato su tutti gli spazi a pagamento. L'obiettivo è facilitare la vita dei residenti e favorire l'accesso ai negozi e alle attività commerciali. Contemporaneamente viene ridotto di 1 ora l'orario della sosta a pagamento, non più fino alle 20 ma fino alle 19. Il comune punta così a garantire maggiore flessibilità agli automobilisti e a sostenere il commercio di prossimità. Le nuove disposizioni saranno presentate ufficialmente lunedì 31 agosto dal sindaco Eric Ciotti. La meteo sabato 29 agosto torna il sereno in Costa Azzurra e aumentano le temperature. Venti deboli, minime lungo la costa 21 gradi, le massime Nizza e Monaco 34, Cannes e Saint-Tropez 32 gradi. Domenica 30 agosto, bel tempo in Costa Azzurra, venti deboli, minime lungo la costa 21 gradi, le massime Nizza e Monaco 31, Cannes e Saint-Tropez 30 gradi. E ritorna la nostra rubrica dell'almanacco dopo la pausa estiva. E allora andiamo a vedere quelli che sono i nati nella data del 29 agosto. Lo scrittore e drammaturgo belga di lingua francese Maurice Maeterlinck, 1862, premio Nobel per la letteratura nel 1911. Michael Jackson, 1958, cantante, ballerino e performer statunitense, considerato The King of Pop. Tra i fatti storici accaduti il 29 agosto, viene assassinato dalla mafia Libero Grassi nel 1991, imprenditore che aveva pubblicamente rifiutato di pagare il pizzo alla mafia. Nel 2005 l'uragano Katrina arriva in Louisiana, nei pressi di New Orleans. La devastazione provocata dall'uragano diventerà una delle più gravi catastrofi naturali nella storia degli Stati Uniti d'America. L'almanacco del 30 agosto, tra i nati, il pittore Jacques-Louis David, 1748, massimo rappresentante del neoclassicismo francese, Mary Shelley, 1797, scrittrice britannica, autrice di Frankenstein, 1972, Cameron Diaz, attrice e produttrice statunitense. Tra i fatti storici accaduti il 30 agosto 1991, l'Azerbaigian dichiara l'indipendenza. Nel processo di dissoluzione dell'Unione Sovietica, l'Azerbaigian proclama la propria indipendenza proprio nel 1991, nella data del 30 agosto. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

0: Frutta e verdura più piccole e costose quest'anno. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e Jordan Bardella in immagini. Meta 18 miliardi per chiudere cause su minori. Benvenuti a M1575 News, il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano per giovedì 27 agosto 2026 in podcasting sulle onde media su franciaoggi.com. In redazione Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. 23 dipartimenti francesi sono stati collocati in vigilanza arancione per temporali giovedì 27 agosto a partire dal pomeriggio, secondo il bollettino del Servizio Meteo Nazionale pubblicato alle ore 6. L'allerta riguarda un elenco molto lungo di regioni che potete trovare su franciaoggi.com. Meteo France prevede un forte episodio temporalesco con rischio di fenomeni violenti. Tra le condizioni previste figura la grandine, di dimensioni comprese tra i 2,5 e i 5,2 cm, precipitazioni intense con accumuli orari fino a 30 mm, venti che possono raggiungere 80-100 km locali e localmente chilometri orari e localmente superare tale soglia, nonché una forte attività elettrica nella zona dell'Auvergne, Borgogna e nei Vosges sono previsti fenomeni rotatori violenti, intendono dire trombe d'aria. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e Jordan Bardella, il capo o quasi capo dell'RN, mostrano un tenero ricordo estivo. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie ha rivissuto le giornate di vacanza sul suo profilo Instagram, condividendo una serie di foto che alternano scenari di famiglia, natura e momenti più intimi. Tra le immagini la principessa appare in un campo di girasoli, a cavallo, con una veste azzurra sullo sfondo mediterraneo, in un'istantanea particolare, molto bella, dobbiamo dire, l'abbiamo messa in copertina di francia24.com e franciaoggi.com, appunto accanto a Jordan Bardella. I due sorridenti si tengono per mano davanti all'obiettivo con il politico dell'RN che poggia la testa sul suo telefono. Sinceramente la mano non si vede, ma l'immagine dei due dimostra anche particolarmente giovani. Bardella sembrava più adulto quando parlava o quando parla di politica, qua sembra proprio un ragazzino. Una foto splendida e abbiamo messo appunto in copertina per tirarci su di morale dopo questo rientro. Intanto i distributori avvertono: frutta e verdura più piccole, brutte e costose a causa della canicula. Le ondate di caldo e siccità che hanno colpito l'agricoltura quest'estate hanno già lasciato evidenti segni sugli scaffali dei supermercati. Secondo Dominique Schelzer, amministratore delegato di Cooperative U, praticamente i supermarket Super U o Super U, i prezzi dei frutti e delle verdure sono aumentati in media del 13% rispetto all'anno scorso. I prodotti arrivano alle filiere con calibri notevolmente più ridotti. Per le patate la situazione è critica, le prossime fritture saranno più piccole, ha aggiunto in una dichiarazione al quotidiano Le Parisien. Il gruppo ha quindi deciso di allentare i propri standard qualitativi, accettando frutta e verdura dalla forma meno regolare, che in passato venivano scartate. L'obiettivo, secondo l'amministratore, è sostenere gli agricoltori francesi e invitare i consumatori a comprare comunque questi prodotti più brutti ma disponibili, per non aggravare il fenomeno della scarsità che il settore sta vivendo. Anche il presidente di Carrefour, che si chiama Bompard, ha confermato la situazione in diretta telefonica su RTL, definendo i prodotti meno belli più piccoli e sottolineando la necessità di abituarsi a queste nuove condizioni di mercato. Non ha raccontato il fatto che nei suoi supermercati spesso i prodotti non ci sono poco, proprio abbiamo delle fotografie, anzi magari una la mettiamo proprio su franciaoggi.com, di scaffali di insalata deserti in un supermercato centrale qui di Nizza, ma non per un giorno, per tre giorni di fila, e l'acqua minerale che non c'è sempre, che non si capisce cosa possa c'entrare in realtà con questi problemi del tempo, ma sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel, frutta da collezione, pezzo da museo. Vi leggo il mio editoriale odierno. Distributori ci dicono che dovremmo abituarci a frutta più piccola, più brutta e più cara, più come se fossero gli ultimi gadget di una Black Friday climatica. Ma davvero ci hanno spiegato perché la patata si è rimpicciolita? No, hanno solo annunciato un menù del sacrificio. Acquistate gli scarti, salvate gli agricoltori. Non è forse questa la più sofisticata forma di marketing, trasformare la carestia in un invito al consumo consapevole, senza chiedere un centesimo in più per la consapevolezza? La canicola ha colpito l'agricoltura e ora il prezzo è salito del 13% in media. È curioso però che le stesse aziende che hanno promosso l'abbondanza nelle campagne natalizie ora compaiono in televisione vestite da monaci della sobrietà. Avete mai visto un CEO pregare per la solidarietà dei clienti quando il suo bilancio è minacciato da una raccolta senza frutti? chi, in fin dei conti, il vantaggio è che il prezzo più alto il consumatore o è politicamente corretto. Settore agro, che si prende il merito di salvare il pianeta. Con una mela minuscola, il discorso del PDG di Carrefour, dovremmo abituarci. Suona come una profezia del cattivo senso comune. È un po' come dire ai viaggiatori di stare attenti ai bagagli più leggeri, perché l'aereo è più economico. Cordo. Ma il problema è che non è il peso che ci preoccupa, è la qualità. Pure la risposta di distributori è un invito a comprare prodotti più brutti. Sembra un concorso di bellezza in cui il premio è una frittura di patate di dimensioni ridotte, più piccole, più costose, ma comunque vendute. Alla fine fa il grande dilemma restare: siamo davvero disposti a pagare di più per frutta civilizzata? O ci convoglieremo in un futuro dove la spesa settimanale sarà un rituale di rassegnazione? Forse la vera protesta è imparare a cucinare con meno, o a dimenticare il supermercato e tornare a coltivare ciò che possiamo. Forse più realistico è chiedere alle autorità di non trasformare la siccità in un nuovo modello di profitto. Quando al giorno Monaco chiese al maestro: se il mercato ci vende mele più piccole e più costose, colpa del clima o della nostra vanità? Il maestro rispose: il clima non si cura di mettere etichette, ma la vanità sa confezionare ogni difetto come novità. Il monaco allora insistette: allora, qual è il vero frutto della saggezza, accettare il prezzo o coltivare la pazienza? Il maestro sorrise e disse: io, frutto più dolce nasce dove il pane non è più necessario, ma la fame di saggezza resta sempre a costo zero. Ma torniamo alle notizie. Te dovrò versare fino a 18 miliardi di dollari per porre fine alle accuse di danno ai minori. Il gigante dei social network Meta ha accettato un accordo da 18 miliardi di dollari, i circa 13,3 miliardi di l'Align con 48 stati americani, il distretto di Columbia e 3 territori degli Stati Uniti. Per risolvere le denunce secondo cui Facebook e Instagram avrebbero nuociuto ai bambini. Il giudice della California, Yvonne Gonzalez Rogers, ha convalidato il patteggiamento, definendolo equo, ragionevole e completo, non solo per fornire un risarcimento finanziario, ma soprattutto per imporre cambiamenti concreti nella condotta dell'azienda. Meta ha dichiarato di non ammettere colpe, precisando che il pagamento sarà erogato in rate annuali per un decennio. Tra le misure imposte, i nuovi standard includono un limite di 2 ore di utilizzo quotidiano per gli adolescenti, attivabile solo con il consenso di un genitore, la disattivazione automatica dei la modalità school, che silenzia le notifiche durante le ore scolastiche, e un night mode che blocca le notifiche tra mezzanotte e le 6 del mattino, impostate di default e disattivabile solo da un tutore. Inoltre, verranno introdotti avvisi quando un giovane supera i 15 minuti di utilizzo continuo e notifiche per i traguardi di 60 e 90 minuti, un feed privo di algoritmi personalizzati, la possibilità di disattivare l'autoplay di video e contenuti, e l'emozione dei filtri di trucco estremo. Il procuratore generale della California, Rob Bonta, ha definito l'accordo un momento importante per pulire un settore che ha ferito i nostri figli. Il capolegale di Meta, JJ Mahoney, ha affermato che il quadro negoziato consentirà ai genitori di gestire più facilmente l'accesso dei bambini alle piattaforme. Anche Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha dichiarato di aver sempre lavorato per la sicurezza dei teenager. Il patteggiamento segue una causa avviata nel 2023 da 29 stati, mentre New Mexico non parte da o. Ha emesso recentemente una sentenza storica che ha definito Meta una nuisance pubblica equiparata o inquinamento atmosferico, imponendo multe per quasi un miliardo di dollari. Il procuratore distrettuale di Washington, Brian Schwab, ha salutato l'accordo come una vittoria monumentale per la salute pubblica. L'accordo prevede inoltre che, se altre piattaforme come TikTok, Snap e YouTube adotteranno misure analoghe, il limite giornaliero per gli adolescenti potrà essere ridotto a un quarto. Bonta ha invitato questi concorrenti a seguire il modello di Meta, minacciando di intensificare l'intervento del suo ufficio qualora non lo facessero. ABC News, 26 agosto 2026. Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per giovedì 27 agosto 2026 su
2: 5575 kHz.
1: Da Parigi sono Rece. Il nuovo grattacielo del quartiere cinese di New York diventerà la più alta prigione del mondo. Il progetto immobiliare, situato nel cuore del quartiere cinese di Manhattan, prevede la costruzione di una torre di oltre 300 metri destinata a ospitare una struttura carceraria di ultima generazione. Le autorità locali hanno approvato il piano, sottolineando l'innovazione architettonica e la necessità di più posti di detenzione in una città dove gli spazi sono limitati. La struttura includerà celle di sicurezza avanzata, aree per la riabilitazione e spazi dedicati a programmi di reinserimento sociale. L'iniziativa ha suscitato dibattiti tra attivisti per i diritti umani, che temono un approccio troppo punitivo, sostenitori della proposta, che la descrivono come un modello di gestione più efficiente del sistema penitenziario. Se realizzato, l'edificio entrerà a far parte della skyline newyorkese, diventando un simbolo controverso di come la città affronta la criminalità e la carcerazione. Algeria riduce l'uso del francese nelle istituzioni pubbliche. Il governo algerino ha avviato un processo di graduale eliminazione della lingua francese nelle comunicazioni ufficiali e nei documenti amministrativi, sostituendola progressivamente con l'arabo. La misura, annunciata dal Ministero dell'Istruzione, è volta a rafforzare l'identità nazionale e a valorizzare la lingua madre nelle scuole e negli uffici pubblici. Alcune autorità locali hanno già iniziato a rimuovere cartelli e segnaletica in francese, sostituendoli con versioni in arabo. Il provvedimento ha scatenato accesi dibattiti tra i gruppi culturali, da un lato. I sostenitori della arabizzazione celebrano la decisione come un passo verso l'indipendenza culturale dal... Imprese francofone, parte della popolazione, temono un possibile isolamento economico e una diminuzione dell'accesso a risorse linguistiche internazionali. L'evento ha attirato l'attenzione degli osservatori europei, ma preoccupati per l'impatto sui rapporti commerciali con la Francia. Gli Stati Uniti destinano 2,2 miliardi di dollari ai reattori nucleari modulari. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato un investimento di 2,2 miliardi di dollari per lo sviluppo e la diffusione di reattori nucleari modulari di piccola dimensione ASMR. L'obiettivo è fornire energia autonoma e sicura alle basi militari distribuite in tutto il globo, riducendo la dipendenza da combustibili fossili e migliorando la resilienza operativa. Il programma prevede la collaborazione con aziende specializzate nella costruzione di questi impianti, che permettono tempi di montaggio più rapidi e costi inferiori rispetto ai tradizionali reattori. Gli esperti di energia sottolineano che i SMR possono rappresentare una svolta per la transizione verso fonti a basse emissioni, ma rimangono preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti radioattivi e sui requisiti di sicurezza. L'iniziativa, inserita nel più ampio piano di modernizzazione delle infrastrutture militari, è vista come un passo decisivo verso l'autonomia energetica delle forze armate. Il primo paziente al mondo sottoposto a intervento chirurgico cerebrale assistito dall'intelligenza artificiale supera con successo la procedura. Un giovane di 34 anni affetto da un tumore cerebrale raro è stato operato con un artificiale in tempo reale che ha guidato il chirurgo nella rimozione precisa del tessuto maligno. La tecnologia, sviluppata da una start-up specializzata in imaging medico, ha elaborato millisecondi di dati intraoperatori, consentendo di preservare le funzioni vitali dell'organismo senza compromettere la completa escissione della neoplasia. I medici hanno dichiarato che l'intervento ha ridotto drasticamente il rischio di danni collaterali e ha abbreviato i tempi di recupero del paziente. L'esito positivo potrebbe promuovere l'adozione su larga scala di sistemi assistiti dall'intelligenza artificiale in neurochirurgia, accelerando la ricerca su terapie personalizzate per malattie oncologiche complesse. Meta risolve la causa legale legata ai minori con un accordo da 18 miliardi di dollari. Meta Platforms, la società madre di Facebook e Instagram, ha concluso una controversia legale con le autorità di 52 stati statunitensi, pagando una somma di 18 miliardi di dollari per le accuse relative alla sicurezza dei minori sulla sua rete sociale. L'accordo prevede anche l'adozione di nuovi standard di protezione, la limitazione della raccolta di dati personali dei giovani utenti e l'introduzione di controlli più severi sui contenuti a cui hanno accesso. L'operazione rappresenta la più grande liquidazione mai registrata per una questione di sicurezza dei minori nel settore digitale. Organizzazioni per la tutela dei consumatori hanno accolto con favore le misure correttive, ma mentre gli analisti di mercato si interrogano sull'impatto di tale pagamento sui risultati finanziari di Meta e sulla capacità dell'azienda di tenere il suo modello di business basato sulla pubblicità. Azioni di Nvidia salgono dopo l'annuncio di una crescita dei ricavi prevista al 70% per il prossimo esercizio. Il gigante dei semiconduttori ha pubblicato i risultati del secondo trimestre fiscale, superando le previsioni degli analisti, grazie a una domanda eccezionale di chip dedicati all'intelligenza artificiale. Il CEO ha dichiarato che i ricavi dell'anno finanziario 2028 dovranno crescere di circa 70%. Un incremento notevole rispetto alle stime di mercato. La società ha attribuito il successo a contratti con grandi fornitori di servizi cloud e una crescente adozione di tecnologie IA in diversi settori industriali. Gli esperti di borsa hanno sottolineato che la crescita rapida di Nvidia potrebbe posizionarla come la seconda più grande azienda tecnologica per fatturato a livello globale. Tuttavia, hanno avvertito su possibili pressioni competitive, soprattutto da parte di produttori emergenti di chip specializzati, che potrebbero ridurre il margine di profitto nel medio termine. Nvidia acquisisce la piattaforma open source Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari, in una mossa strategica per consolidare la sua leadership nel campo dell'intelligenza artificiale, mentre Nvidia ha completato l'acquisto di Hugging Face, una società nota per la sua libreria di modelli di linguaggio open source. L'accordo valutato 12,9 miliardi di dollari consentirà a Nvidia di integrare direttamente nella sua piattaforma i più diffusi modelli di elaborazione del linguaggio naturale, accelerando lo sviluppo di applicazioni IA per imprese e ricercatori. Gli osservatori di mercato hanno interpretato l'operazione come un tentativo di ridurre la dipendenza della startup da fornitori esterni e rafforzare l'ecosistema di sviluppo intorno ai chip proprietari di Nvidia. L'acquisizione è attesa a stimolare ulteriori investimenti in ricerca avanzata e a rafforzare la posizione dell'azienda nella corsa globale per la supremazia dell'intelligenza artificiale. Porto Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 27 agosto 2026. Parigi. Una giornata di nuvole e piogge sparse, secondo l'esperto Regis Crepet. Il mattino a Parigi inizia con temperature intorno ai 20 gradi, cielo molto nuvoloso e brevi schiarite. Il vento soffia 10 km in tv con raffiche che possono raggiungere i 25 km in tv del 45. Il pomeriggio le temperature salgono a 28 gradi, il cielo rimane molto nuvoloso con occasionali raggi di sole. Il vento rimane moderato a 10 km in dollars, ma le raffiche si intensificano fino a 30 km in dollars. La probabilità di precipitazione scende al 40%. Sera la temperatura scende a 22 gradi, le nuvole si addensano di nuovo, e il vento mantiene la sua velocità di 10 km con raffiche di 30 km mentre il rischio di pioggia sale al 55%. Durante la notte, le temperature scendono a 19 gradi. Il vento si attenua leggermente a 10 km con raffiche di 20 km e la probabilità di pioggia si riduce al 30%. Nel complesso la giornata avrà un minimo di 20 gradi e un massimo di 28 gradi, con venti deboli, moderati provenienti da nord-ovest. Il profumo di pioggia si farà sentire soprattutto tra il tardo pomeriggio e la sera, dunque consigliamo ombrelli e giacche leggere. On call. Cielo sereno e caldo, senza sorprese di pioggia. Al mattino a Monaco domina un cielo poco nuvoloso, la temperatura è di 27 gradi, il vento soffia da est a 25 km/h con raffiche fino a 40 km e non ci sono probabilità di pioggia. Al pomeriggio la temperatura raggiunge i 30 gradi, il cielo si fa a metà nuvoloso ma resta asciutto. Il vento mantiene la sua intensità di 25 km con raffiche di 40 km e l'indice UV sale a 6. La sera le temperature scendono a 27 gradi. Il cielo si apre con qualche nuvola più densa. Il vento proviene da est a 10 km e non è previsto alcun rischio di rovesci. Notte la temperatura si attesta sui 26 gradi, il cielo rimane molto nuvoloso. Il vento da est si indebolisce 10 km/h, ma può raggiungere raffiche di 35 km/h. La probabilità di pioggia si aggira intorno al 45%. Il minimo termico sarà di 27 gradi e il massimo di 30 gradi, con venti più forti al mattino e al pomeriggio. Il clima mite e asciutto renderà piacevole ogni passeggiata lungo il porto, ma ricordate di proteggervi dal sole intenso del pomeriggio. Piano, sole e caldo con venti leggeri, secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B e Meteo. La mattina a Milano il termometro segna 24 gradi, il cielo è parzialmente nuvoloso con ampie schiarite, il vento è quasi nativo a 2 km da nord-nord e non sono previste precipitazioni. Il tardo mattino la temperatura rimane stabile intorno ai 25 gradi, il cielo mostra velature sparse, il vento aumenta leggermente a 3 km/h da est e la sensazione termica è di 26 gradi. A mezzogiorno la temperatura sale a 28 gradi. Il cielo è poco nuvoloso, il vento è debole, a chilometri diurni da est, e non ci sono piogge in vista. Il pomeriggio continua con temperature in lieve crescita, raggiungendo i 30 gradi verso le 14:00. Il vento rimane molto leggero, 2 km/h da est-sud-est. La probabilità di pioggia resta allo 0%. Tardo pomeriggio, intorno alle 16:00, le temperature toccano i 31 gradi. Il cielo rimane sereno o poco nuvoloso, il vento si riduce a un chilometro da est-sud-est. L'eventuale probabilità di pioggia rimane trascurabile. La sera le temperature scendono a 29 gradi, il cielo può presentare qualche nuvola sparsa. Il vento si mantiene debole a un chilometro Kever, con una leggera probabilità di pioggia del 5% verso le 20. Durante la notte la temperatura cala a 27 gradi, le nuvole sparse aumentano leggermente. Il vento è lieve o molto indietro, la probabilità di pioggia sale al 15% intorno alle 22. Il minimo termico della giornata sarà di 24 gradi, il massimo di 31 gradi, con venti deboli per tutta la giornata. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è solo una scusa per vendere termometri. È davvero sorprendente come taluni vogliono attribuire ogni piccola variazione di temperatura al grande nemico chiamato cambiamento climatico. Una nuvola in più?
2: Colpevole.
1: Un vento leggero che porta fresco? Deve essere un complotto dei meteo. Allora perché continuiamo a comprare costosi termometri da parete, come se fossero armi segrete contro il riscaldamento globale? Domanda retorica se il clima cambia davvero, ma perché non ci informano con una semplice previsione invece di creare un panico con termini incomprensibili? Forse è più divertente vendere allarmismi con grafici colorati che farci stare tranquilli con un semplice faremo più caldo domani. In fondo, la meteorologia è una professione, non un'intera religione. Quando il giorno, Tomaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Saoshu rispose, ombra del sole che danza sulle nuvole di Parigi, gelido che avvolge Monaco e il vento gentile di Milano. Il monaco replicò, allora il tempo è una sinfonia di temperature e venti? Saoshu concluse, è la melodia silenziosa che ascolti quando il cielo si apre. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Se è mio i 147 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
3: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le meraviglie, i panorami del nostro territorio, che ogni volta che facciamo un viaggio, in ogni puntata, è capace di raccontarci, di passarci un'emozione. E l'emozione di questa puntata inizia così, con letteratura. Andiamo lontani nel tempo, andiamo intorno al 1300. La fama qui non vuoi rimanga ignuda, nel monte di Pilato, dov'è il lago, che se guarda la sera, muda muda. Perché qual si intende il Simor Mago, per sagrare il suo libro la sumonta, onde tempesta poi col grandi mago, secondo che per là si conta. Ecco, questo è Fazio degli Uberti, il dittamondo, e stiamo parlando di qualcosa che ha scritto nella prima parte del 1300. Ma perché siamo andati qua sul lago di Pilato? Benvenuti, questa è la Radio Inventa e inizia così.

Il lago di Pilato è un lago montano d'altura, situato in un circo glaciale sul Monte Vettore, nel massiccio e nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ad una quota di 1941 metri, quindi stiamo già parlando di qualcosa abbastanza in alto, appartenente al comune di Monte Monaco, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Conosciuto e spesso definito come il lago con gli occhiali per la forma dei suoi invasi complementari e comunicanti, nei periodi di maggiore presenza di acqua, nel periodo intermedio, i due specchi di acqua assomigliano a due occhi posti in posizioni diverse. Allora, voi immaginatevi che meraviglia! Già, questa è una descrizione che già può raccontare moltissimo. Voi siete da quelle parti e vi vedete questo spettacolo della natura. E è incredibile, perché poi dipende anche dai periodi, dalle annate. Magari ci sono dei momenti in cui vale veramente la pena di essere lì e poter vivere questo momento. Infatti si tratta di uno specchio d'acqua di origine glaciale di tipo alpino, uno dei pochi in Appennino, racchiuso in una stretta valle glaciale a nord della cima principale del massiccio, circondato dalle più alte vette dei Monti Sibillini. Come abbiamo detto, c'è il Monte Vettore, che è 2476 metri, la cima del Redentore 2449, la cima del Lago 2422, il Pizzo del Diavolo. È l'unico lago naturale delle Marche e si è formato a causa dello sbarramento creato dai resti di una morena in epoca glaciale. L'ultimo modellamento della valle glaciale è nel Pleistocene superiore, che abbiamo dedicato tante puntate fa ormai al Pleistocene superiore, da 125.000 a 10.000 anni fa. Particolare e suggestivo la sua ubicazione tra pareti impervi verticali immediatamente sotto la cima del Monte Vettore. Beh, non potevamo che cominciare con una piccola descrizione che già nel 1300 faceva sognare. Questa era l'invetta, queste sono le nostre. Oh,

nonostante la non elevatissima altitudine del Monte Vettore. È bellissimo perché in questo modo ogni anno, come abbiamo detto, il paesaggio cambia, si evolve, è sempre uno spettacolo. Il perimetro del lago è di circa 900 metri per la larghezza, di circa 130 metri. La misurazione della profondità degli invasi è pari a circa 8-9 metri e fu rilevata nel 1990, quando la zona restò completamente asciutta a causa di una forte siccità. E questo fa anche parte un po' della nostra storia. Purtroppo negli ultimi anni sempre più spesso sentiamo questo problema della siccità, ma è una variabile della natura, c'è l'uomo che comunque ne ha delle conseguenze, ma questo cambia in qualche modo il panorama. Ma e un'altra particolarità è che il lago non ha emissari visibili, ma sul fondo sono presenti inghiottitoi che possono essere relazionati alle sorgenti del fiume Aso attraverso canali carsici sotterranei. Pensate che meraviglia, c'è un lago che a un certo punto scompare, non ci sono, apparentemente scompare, non ci sono dei corsi d'acqua che si vedono all'esterno, semplicemente, boom, come per magia, ma non è la magia, è la meraviglia della natura, le acque spariscono e dove spariscono? Spariscono nella terra, per poi tornare dove vogliono loro. Beh, immaginate che meraviglia il viaggio che deve fare quest'acqua. Questa è sempre Radio in Vetta e questo è il lago di Milano.

E poi, come ogni lago, come tantissimi laghi, come tantissime montagne, è contornato da storie, tradizioni, leggende, perché nella tradizione il lago è considerato un luogo misterioso e anche demoniaco. Prende infatti il nome da una leggenda, secondo la quale nelle sue acque sarebbe finito il corpo di Ponzio Pilato, il quale venne giustiziato per ordine dell'imperatore Tito Vespasiano per non aver impedito la crocifissione di Gesù e fu subito caricato su un carro trainato da due bufali che da Roma lo portarono fino ai Monti Sibillini e lo gettarono fino al suo corpo nel lago. Beh, modifiche recenti del racconto vorrebbero che i bufali si gettarono nella cresta della cima del Redentore, dove ancora sarebbero visibili le rotate del carro. Beh, sapete, non so poi se è davvero vera questa leggenda, ma provate a pensare la potenza narrativa di questa storia. Stiamo parlando di quel Ponzio Pilato, stiamo parlando addirittura dell'origine del cristianesimo, stiamo parlando di Gesù, della sua crocifissione e tutta questa storia che ha così profondamente cambiato l'umanità e molto di più arriva proprio fino a lì, fino a questo apparente piccolo lago di montagna. Ma sarà un caso? Ma perché proprio lì? Ma queste sono poi quelle domande a cui nessuno magari potrà dare una risposta, ma che riempiono di magia e di storia e di mistero questi luoghi incredibili. Provate a immaginare di essere lì e di vivere per un momento quella scena.

Ma la storia del lago non finisce così, anzi, inizia quasi così, perché a partire dal XIII secolo il lago era un luogo di ritrovo di negromanti che vi salivano a consacrare libri di magia di demoni che ne abitavano le acque. Ogni volta che qualcuno evocava gli spiriti maligni del lago, si scatenavano tempeste pazzesche che distruggevano tutti i raccolti della zona e disastri. E tale era l'afflusso, tale era la potenza, tale era la forza di questa credenza che furono costrette le autorità politiche e religiose a proibirne l'accesso e porre una forca all'inizio della valle come monito. Intorno al bacino addirittura furono alzati muri a secco al fine di evitare il raggiungimento delle sue acque. Ma pensate che roba pazzesca, che c'era questa gente qua che andava lì a benedire i propri, benedire adesso non so come si dica, i propri libri di magia, di negromanzia, per credendo che queste acque del lago avessero davvero questa grandissima potenza. È bellissimo. Antoine de la Salle racconta che per visitare il lago nel 1420 gli fu necessario richiedere un salvacondotto all'autorità della città di Norcia, in quanto chi venisse sorpreso presso il lago senza autorizzazione avrebbe persino rischiato la vita. Se vi scopre qualcuno è male accolto. Non è molto che vi sorpreso due uomini, uno dei quali era un prete. Questo prete fu condotto a Norza e là martirizzato e bruciato. L'altro fu tagliato a pezzi e gettato nel lago da quelli che l'avevano preso. Beh, lo scrive lo stesso Antoine de la Salle nel 1421. Beh, devo dire che in ogni caso non scherzavano, nel bene e nel male, questo lago qualcosa doveva veramente avere.

0: Questo è sempre Radio Beppe, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in uniform 2 Roma Papa Quebec, e questa è RLV Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse e molto molto di più, ma soprattutto parliamo di emozioni, di gioie, di meraviglia, di tutti quelli che amano la radio o potrebbero amarla. E un'emozione grandissima è proprio quando ogni radioamatore, ogni appassionato di radio ha comprato la prima radio, perché non è soltanto un oggetto, è un momento, è una sorta di iniziazione, l'inizio di un cammino, di una passione che molto spesso accompagna per tutta la vita. Già abbiamo raccontato un po' di emozioni di prime radio e oggi abbiamo il piacere di ascoltare l'emozione di Franco, il K7XJA, che è già venuto a Radio Invetta diverse volte e che attraverso il suo podcast, attraverso i suoi programmi, riesce a raccontare la meraviglia della radio. Ecco, oggi lui racconta la meraviglia di tutta la radio anche grazie a quel giorno, a quell'esperienza e quella prima radio. Grazie mille, Franco, per essere qui con noi. Beh, allora, ce la racconti, la tua prima radio?
1: Ciao Luca, oggi voglio raccontare a te e ai tuoi tanti ascoltatori una vicenda personale, ma che allo stesso tempo credo riguardi tanti di noi. L'acquisto della prima radio, che adesso, devo dire, è facile, ma quando ho cominciato io era davvero molto, molto diverso. Pensa, l'odore della carta lucida dei dépliant era la droga di noi ventenni della metà degli anni Ottanta. Non c'erano a quel tempo i forum, non c'erano i video su YouTube, ma soprattutto non c'era neanche internet, che in quegli anni analogici era la vera fantascienza. C'erano solo quei fogli spiegazzati, consumati a forza di essere letti sotto la luce della lampada da scrivania, dove ogni decibel di sensibilità ed ogni filtro notch sembravano promesse di mondi lontani. Avevo messo da parte ogni singola lira dei miei primi stipendi, rinunciando alle uscite con amici e agli sfizi di quella fantastica età, con il solo obiettivo stampato in testa: comprare un Icom IC751A. Per me, e per molti come me, a quel tempo, quella non era una semplice scatola di metallo e transistor, era il sacro graal delle radio. Ma qui dove vivo io, purtroppo, non c'erano negozi e la cosa più conveniente era farsi un viaggio per andarlo a comprare. Ricordo il giorno del grande viaggio verso Milano. L'eccitazione era tale che il sedile di finta pelle del treno mi sembrava un trono. Guardavo fuori dal finestrino la nebbia della pianura che scorreva, i fili che si intrecciavano davanti ai miei occhi, ma nella mia testa vedevo solo la scala parlante digitale e quel frontale grigio professionale che presto avrei sfiorato con le dita. E arrivato alla stazione centrale, beh, lì il cuore mi batteva ad un ritmo decisamente superiore a quello normale, perché in tasca avevo i contanti. Tanti contanti, una somma tale che mi faceva sentire addosso gli occhi di tutta la città, anche se probabilmente ero solo un ragazzo qualunque con un'espressione un po' trasognata. Ed entrare nel negozio fu quasi un'esperienza mistica. Ricordo quell'odore tipico dei laboratori di elettronica, un misto di ozono, di saldatura e anche di imballaggi nuovi. E poi quando finalmente il commesso poggiò la scatola dell'Icom IC751A sul bancone di fronte a me, il peso di quel cartone mi sembrò la conferma tangibile di tutti i miei sacrifici. Ma l'acquisto era solo la prima parte di questa missione importantissima. Quella radio, appena uscita dalla fabbrica, era un puro sangue con il morso in bocca. Bisognava liberarla. E fu qui che entrò in scena la provvidenza, sotto forma di un collega radioamatore. Ricordo uno di quegli amici conosciuti sul momento che, con la solidarietà tipica della nostra tribù, si offrì di farmi da autista e anche da Virgilio nella grande giungla urbana della Milano da bere di quegli anni. Caricammo il mio tesoro sulla sua auto e puntammo dritti verso il centro di assistenza. Durante il tragitto l'abitacolo si riempì di discorsi tecnici e sogni di DX impossibili. Mi raccontava di aperture di banda leggendarie, mentre io, con le mani sudaticce strette sulla scatola, annuivo come se stessi ascoltando il racconto di un'epopea cavalleresca. E poi, infine, arrivati al centro di assistenza, l'atmosfera, lì si fece solenne. Vedere quel tecnico che con la precisione di un chirurgo apriva il telaio della mia radio fiammante per abilitare la trasmissione su tutto lo spettro HF mi dava letteralmente i brividi. Era un vero rito di iniziazione. Un piccolo intervento, un ponte saltato e improvvisamente quel gioiello non era più solo un ricevitore eccellente, ma un trasmettitore totale, pronto a gettare i miei segnali oltre l'orizzonte, dalle onde lunghe fino ai confini delle HF. E il viaggio di ritorno in treno veramente fu molto diverso dall'andata. Ricordo che non guardavo più fuori dal finestrino, avevo la scatola stretta dalle gambe, quasi a volerla proteggere dagli scossoni dei binari. Ero stanco, provato, povero in canna perché avevo speso tutto, ma mi sentivo il re del mondo. Sapevo che una volta a casa avrei passato la notte in bianco a tendere i cavi, a connettere l'antenna ed ascoltare il fruscio dell'etere, aspettando che una voce lontana rispondesse al mio primo emozionatissimo CQ.
0: Grazie mille Franco, beh me l'immagino, un ragazzo che arriva a Milano, vive quell'emozione, ancora una volta un qualcosa che rimane poi nel cuore per tutta la vita, un po' come la passione per la radio. Grazie mille Franco, IK7XJA, noi ci sentiamo per un altro racconto alla prossima puntata, beh ci contiamo noi qua di Radio in Vetta. Grazie mille, io sono Luca, Info 2 Roma, Papa Quebec, grazie ancora Franco. Sì.

0: Ma poi c'è anche un'altra leggenda, e con quest'altra leggenda fantastica possiamo chiudere questa puntata di Radio in Vetta, perché nel momento in cui avveniva la crocifissione, i montanari della zona videro che la Sibilla era fuggita dalla sua grotta e notarono che l'acqua del lago rosseggiava come fosse insanguinata. Ed inoltre, in quel momento, intorno alle rive, iniziò a germogliare una pianticella, le cui foglie hanno le sembianze di due mani riunite per il dorso, nelle quali la fantasia popolare riconobbe le mani del Redentore, congiunte insieme e perforate dai chiodi. Questi eventi impressionarono l'animo degli abitanti della montagna, i quali battezzarono il lago col nome di Pilato, il quale fece eseguire la sentenza di morte contro il Nazareno. Si conserva invece la memoria di storie legate anche a presenze demoniache del lago. Infatti, vecchi montanari affermavano di aver visto qualche volta dei pesci di forme stranissime nuotare nelle acque. Questi pesci sarebbero stati una reminiscenza degli antichi demoni. Allora, quale sia la realtà, quale sia la leggenda, quale sia la storia? Non lo possiamo sapere, ma è bellissimo poter vivere, poter narrare, poter capire come queste storie danno vita a questo lago, a questa valle, e ne continuiamo ancora oggi a parlare, come un po' come se fosse una macchina del tempo, come se il tempo si fosse fermato in qualche modo, che poi siano vere o non siano vere, poco importa, ma regalano un'emozione ed è bellissimo poterle raccontare. Ci siamo soffermati in questa puntata del Lago di Pilato un pochino di più sulle storie e sulle leggende perché erano talmente belle che non potevamo lasciarle lì e non poterle raccontare, ma avremo sicuramente modo per tornare da queste parti e raccontare un'altra storia. Se voi siete stati sui Monti Sibillini e volete raccontarci quello che avete vissuto, le vostre sensazioni, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it. E il nostro microfono diventerà il vostro microfono e il microfono di tutti quelli che amano la montagna. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
2: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.
3: Weekend di sabato 29 e domenica 30 agosto, ben trovati da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza, all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano, all'appuntamento quotidiano con le news e la meteo dalla Costa Azzurra. Bel tempo in Costa Azzurra e della meteo però ci occuperemo dopo le notizie. A Nizza arrivano nuove misure in vista dell'anno scolastico 26-27 e il sindaco Eric Ciotti annuncia interventi dedicati alla sicurezza, al comfort e ai valori civici. In tutte le scuole sarà installato un pennone con la bandiera francese e almeno una volta alla settimana è prevista una cerimonia con la Marsigliese. Prosegue anche l'installazione della climatizzazione reversibile, 30 istituti saranno attrezzati entro la fine dell'anno e tutti entro settembre 2027. Sarà inoltre attivato un servizio telefonico e online per segnalare episodi di violenza o maltrattamenti con un responsabile dedicato ai diritti dei minori. Infine, in alcune scuole e asili sarà sperimentato un nuovo sistema di allarme contro le intrusioni. Dal 6 maggio 2027 American Airlines collegherà ogni giorno direttamente Nizza con l'aeroporto JFK di New York. Il servizio sarà operativo per tutta la stagione estiva e sarà effettuato con un Airbus A321 XLR di nuova generazione. L'aereo avrà 155 posti, compresi 20 nella nuova flagship suite e 12 in premium economy. Salgono così a 4 le compagnie che collegano direttamente Nizza e New York, sono dunque American Airlines, Delta, United e la compagnia. A 6 mesi dall'inaugurazione, il nuovo Square Benes di Saint-Laurent-du-Var resta in gran parte privo di attività commerciali. La piazza, grande circa 5.000 metri quadrati, era stata progettata per rilanciare il centro della città, ma i locali commerciali al piano terra sono ancora chiusi, mentre i residenti attendono l'arrivo dei primi negozi. Il ritardo sarebbe legato anche alle richieste del comune e alle difficoltà tecniche legate alle consegne e alla gestione degli spazi. L'obiettivo è comunque quello di vedere l'apertura delle prime attività entro la fine del 2026. Il Principato di Monaco e la Repubblica di Mauritius hanno stabilito ufficialmente relazioni diplomatiche. L'accordo è stato firmato il 25 agosto scorso a New York dai rispettivi rappresentanti permanenti presso le Nazioni Unite. Tra i principali settori di interesse comune figurano la tutela dell'ambiente marino e lo sviluppo del turismo sostenibile. Mauritius considera infatti la protezione degli ecosistemi oceanici un elemento centrale della propria politica di sviluppo. Da martedì 1 settembre cambiano le regole per il parcheggio su strada a Nizza. Il periodo di sosta gratuita viene esteso a 2 ore da lunedì al sabato su tutti gli spazi a pagamento. L'obiettivo è facilitare la vita dei residenti e favorire l'accesso ai negozi e alle attività commerciali. Contemporaneamente viene ridotto di 1 ora l'orario della sosta a pagamento, non più fino alle 20 ma fino alle 19. Il comune punta così a garantire maggiore flessibilità agli automobilisti e a sostenere il commercio di prossimità. Le nuove disposizioni saranno presentate ufficialmente lunedì 31 agosto dal sindaco Eric Ciotti. La meteo sabato 29 agosto torna il sereno in Costa Azzurra e aumentano le temperature. Venti deboli, minime lungo la costa 21 gradi, le massime Nizza e Monaco 34, Cannes e Saint-Tropez 32 gradi. Domenica 30 agosto, bel tempo in Costa Azzurra, venti deboli, minime lungo la costa 21 gradi, le massime Nizza e Monaco 31, Cannes e Saint-Tropez 30 gradi. E ritorna la nostra rubrica dell'almanacco dopo la pausa estiva. E allora andiamo a vedere quelli che sono i nati nella data del 29 agosto. Lo scrittore e drammaturgo belga di lingua francese Maurice Maeterlinck, 1862, premio Nobel per la letteratura nel 1911. Michael Jackson, 1958, cantante, ballerino e performer statunitense, considerato The King of Pop. Tra i fatti storici accaduti il 29 agosto, viene assassinato dalla mafia Libero Grassi nel 1991, imprenditore che aveva pubblicamente rifiutato di pagare il pizzo alla mafia. Nel 2005 l'uragano Katrina arriva in Louisiana, nei pressi di New Orleans. La devastazione provocata dall'uragano diventerà una delle più gravi catastrofi naturali nella storia degli Stati Uniti d'America. L'almanacco del 30 agosto, tra i nati, il pittore Jacques-Louis David, 1748, massimo rappresentante del neoclassicismo francese. Mary Shelley, 1797, scrittrice britannica, autrice di Frankenstein. 1972, Cameron Diaz, attrice e produttrice statunitense. Tra i fatti storici accaduti il 30 agosto 1991, l'Azerbaigian dichiara l'indipendenza. Nel processo di dissoluzione dell'Unione Sovietica, l'Azerbaigian proclama la propria indipendenza proprio nel 1991, nella data del 30 agosto. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

about that. Let's try this side.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. La vostra musica su Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, battuta, oppressa. È una cosa sacra, come la Santa Messa.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Punto. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato è lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda. Qualcuno per principio. Qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Minchia. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista, malgrado ci fosse, il grande partito. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi sono l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista
perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

0: look too lost on lady for some matter.
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi abbiamo una formazione che viene da Bologna. Nascono nel 2024, loro sono il sogno di Lenia. E la cantante e il chitarrista si incontrano come se fosse una mezza sfida. Si incontrano e danno vita a canzoni dai testi veramente coinvolgenti, a tratti anche sofferenti, perché come dice l'autrice dei testi, gli argomenti trattano di episodi che sono segnati sulla loro pelle. E io direi di andare ad ascoltare subito questo interessante progetto di Alternative Rock.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi ho il piacere di ospitare il sogno di Lenia. Nelle persone di...
3: Io sono Elena Masera, la cantante.
4: Io sono Davide Buzzoni, il chitarrista.
2: Ok, completiamo il pacchetto. Chi c'è oltre voi due nei sogni di Lenia?
3: Allora, al basso abbiamo Fabio e alla batteria Sandro.
2: Perfetto, un bel quartetto. E adesso ragazzi, devo chiederlo. Un nome, anzi, è veramente originale. Voglio sapere chi l'ha trovato, da dove viene e poi anche un po' tutto quanto, insomma, quello che vi ha portato fino a qui.
3: Allora, sogno di Lenia, il nome arriva da, diciamo, da il nome che i miei genitori volevano darmi da piccola, Ilenia. Quindi è un gioco di parole, sogno di Lenia. E poi un amico mi chiamava Lena, quindi simile, sogno di Lenia, il mio sogno.
2: Bene, sicuramente un nome originale che difficilmente sarà confuso. Come vi siete conosciuti musicalmente, dai?
4: Beh, noi ci siamo conosciuti inizialmente io e Elena, eravamo in un'altra band. Lei tra l'altro era la bassista in quella band. E parlando così ho sentito che lei, sapevo che era una cantante, ma ho sentito che le piaceva anche comporre canzoni, era una cosa che aveva provato da giovane e poi non aveva funzionato. E così un'estate, quasi per gioco, ho detto: ascolta, ho fatto questa base nella mia cameretta, prova a cantarci sopra. E il resto è storia.
3: Sì, era l'estate del 2024. Me lo ricordo ancora perché per me è stata un'emozione unica. Sia la prima idea che Davide ha condiviso e sia poi quando l'abbiamo registrato.
2: La famosa cameretta, da lì iniziano tutti i ragazzi, da lì si inizia. O poi nei garage, insomma. Allora, veniamo ad oggi, veniamo a voi, veniamo al pezzo che volete presentare quest'oggi. E, oltre al titolo, ma anche l'hai scritto tu, immagino.
3: Sì.
2: Arrangiamento e tutto ciò che ne comporta.
3: Ecco, a proposito del primo brano, è quello che porteremo. Nodo invisibile, si intitola così, e io mi occupo dei testi, invece Davide della parte strumentale musicale. Questo è un brano che parla di un rapporto tra due persone, un rapporto molto stretto, ecco perché nodo, un legame strettissimo, indissolubile. E allo stesso tempo invisibile, perché spesso rimane nascosto, quindi le persone non lo vedono, non lo notano, ma c'è, nonostante le distanze, nonostante il tempo e le difficoltà. Quindi nodo invisibile.
2: Partiamo dall'ultima domanda, così poi ne parliamo un po' fra di noi. E chi cerca il sogno di Lenia, dove vi trova a livello di piattaforme digitali e anche social, tutto quello che avete?
4: Beh, abbiamo un canale Instagram, Sogno di Lenia, e un canale YouTube, uguale, Sogno di Lenia, e anzi in questo momento è anche divertente guardare il canale YouTube, perché puoi vedere le canzoni, la versione fatta in studio o nella cameretta, e la canzone invece come è stata fatta dal vivo. Perché mentre in studio abbiamo dovuto fare tanti strati di tastiere, chitarre, così, dal vivo siamo solo nei quattro, perché abbiamo dovuto semplificare e cogliere l'essenza della canzone. Per cui è divertente fare questo confronto, secondo me.
2: Visioni, praticamente. Allora dai, una domanda a testa adesso specifica. se ti chiedessi un messaggio che vuoi fare arrivare alle persone attraverso la tua musica, è un tuo desiderio, cosa mi diresti?
3: Innanzitutto mi piacerebbe che le persone che ascoltano i nostri brani possano immedesimarsi nei testi e poi mi piacerebbe portare la nostra musica il più possibile in Italia, ma anche fuori, perché no?
2: Artista e album che hai nel cuore? Dimmi.
3: Allora, io non ho un artista che mi piace proprio particolarmente, ma diversi, e sono degli anni 90, e più musica inglese, americana, quindi Alanis Morissette, Anouk, Cranberries, e sono cresciuta con quella musica lì, anni 90. Bene. Rock, pop rock.
2: Un paio di domande tecniche per me, te. Allora, intanto, digitale o analogico?
4: Ma io cameretta, quindi digitale a manetta, cioè come che è?
2: Beatles o Rolling Stones? E perché?
4: A me, io sono più Pink Floyd di Purple. Su Beatles o Rolling Stones non saprei. Forse direi Beatles, perché ho un amico appassionato che mi spiega che è nato tutto da lì, però non sono proprio esperto.
2: In realtà è nato tutto quanto da Elvis Presley, comunque. Anche John Lennon lo diceva. Ultima domanda, dove sono i sogni di Lenia per 5 anni?
3: Caspita, spero, come dicevo prima, in giro per il mondo.
2: Allora ragazzi, vi aspetto e ci vediamo in giro per il mondo. Direi che da Mondo Live e Radio TV è tutto, Marco Weiss e il sogno di Lenia, stay rock.

Vi sono piaciuti il sogno di Lenia? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e vi do appuntamento alla prossima puntata.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

ladies and gentlemen.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

applausi per la musica dal vivo, per la musica suonata, per la musica suonata da musicisti, cantata da cantanti veri, dove non c'è intelligenza artificiale, dove c'è l'intelligenza e la voglia di fare musica di tantissimi musicisti, parte dei quali hanno partecipato al Veneto Rock Contest. Ciao a tutti da Enzo The Bassman da Radio Centrale Milano. Oggi vi proponiamo proprio il volume 1 della quinta edizione del Veneto Rock Contest, la compilation ufficiale, dove potrete ascoltare 8 band con 8 brani originali. Bene, allora iniziamo con la prima della nostra selezione, ovvero gli Emotional Choice. Gli Emotional Choice sono una band di Modena nata nel 2025 dall'incontro tra Riccardo Stefanangeli, Kirill e Francesco Ghini, uniti da una comune sensibilità artistica e da una scelta profondamente emozionale. Hanno trovato proprio in questo il significato del nome della band. Il gruppo propone brani inediti in lingua inglese caratterizzati da un sound emotional rock che fonde influenze provenienti da diversi generi musicali. L'obiettivo è dare vita a una musica autentica, capace di trasmettere emozioni e condividere con sincerità la propria espressività.

Era The Right One dagli Emotional Choice. Da Veneto Rock Contest volume 1 si continua con gli Onob, onirica, notturna, ostentazione di bellezza. Gli Onob sono una band nata nel 2018 a San Bonifacio, Verona, dalle ceneri dei Cardiac, storico progetto dark post-rock, con una formazione rinnovata. Il gruppo intraprende un nuovo percorso artistico, esplorando sonorità che spaziano dal post-punk al goth e death rock fino alla neopsichedelia degli anni 80 e 90, reinterpretate con uno stile personale e contemporaneo. Fedeli alla filosofia del movimento Do It Yourself, gli Onob realizzano musica originale ed autoprodotta, caratterizzata da atmosfere intense e suggestive, con richiami all'arte dadista, alla poesia e al cinema in bianco e nero.

Questi erano gli Onob con Il Salto, testi interpretati in italiano dalla vocalist Betty, che affrontano temi legati all'esistenza, alla libertà individuale ed al rifiuto dell'omologazione, dando voce a un'identità artistica autentica e profondamente indipendente. Arrivano nuvole blu all'orizzonte di Veneto Rock Contest, The Blue Clouds, una band veronese nata nei primi mesi del 2025, composta da 5 giovani musicisti di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Il gruppo propone un energico sound brit rock ispirato alla tradizione britannica, ma reinterpretato con entusiasmo, personalità ed uno sguardo rivolto al presente. Attraverso le loro esibizioni, i brani originali, i The Blue Clouds puntano a trasmettere energia, coinvolgimento e passione.

Let's take our anger out. The Blue Clouds puntano a trasmettere energia, coinvolgimento e passione, portando sul palco tutta la freschezza e la determinazione di una nuova generazione di musicisti. Già partito anche Pathos, che è un progetto musicale del cantautore rock fiorentino Simone Moschini. Nato nel 2010 come naturale evoluzione della precedente esperienza artistica con il nome Metamorfosi. Nel corso degli anni il progetto ha visto alternarsi numerosi musicisti, ognuno dei quali ha contribuito a definirne l'identità ed il percorso creativo. Le sonorità di Pathos spaziano tra dark wave e pop rock, con brani inediti in lingua italiana che affrontano i temi introspettivi ed esistenziali.

Tra i progetti più rappresentativi spicca I Sette Peccati Capitali, un percorso musicale che dedica un brano a ciascun peccato, affiancato da canzoni come La Scala del Cielo, Fuoco, I Due Mondi, Voglio le mie ali, Non ho paura, Beffa colossale, che è proprio il brano che abbiamo ascoltato, e Schiavo di te stesso. Un viaggio artistico

Estranea con Sempre in debito, un sound che si muove tra atmosfere evocative e un rock diretto e sincero, che è capace di trasformare le sfumature e i contrasti in una precisa identità artistica. Sul palco i Estranea esprimono tutta la loro energia attraverso un'alchimia potente e istintiva, mettendo in musica emozioni, tensioni e autenticità. La band è composta da Daniele alla voce e chitarra, Adriano al basso e Stefano alla batteria. Ed ora, Cunico.

Cunico, Beppe Cunico con questo The Dirt Under Your Feet da Veneto Rock Contest volume 1. Ecco, Beppe, dopo l'esperienza come batterista negli anni 80 e una lunga attività come sound engineer, ecco il ritorno alla musica che prende forma grazie alla riscoperta della passione per la composizione, dando vita ad un percorso artistico personale ed autentico. Dal debutto con l'album Passion, Love, Art and Soul del 2020, seguito da From Now On nel 2023, fino al recente Flexible Chaos, il progetto sviluppa un sound che unisce rock progressivo e cantautorato, con influenze che spaziano dai Pink Floyd ai Genesis fino a Steven Wilson. Sul palco Cunico è affiancato da Roberto Artuso alla batteria, Matteo Padovan alla chitarra e Giacomo Canazza al basso. Le sue canzoni affrontano temi di forte attualità sociale, libertà, speranza e crescita personale, invitando a riflettere sul presente senza rinunciare a una visione positiva del futuro. Un progetto che mette al centro la musica suonata, l'autenticità e il valore dell'arte come strumento di espressione e cambiamento. Continuiamo ad ascoltare la selezione musicale da Veneto Rock Contest volume 1 con gli incredibili Scorpions, che ci propongono la famosissima riga del culo.

incredibili Scorpions, Fabio Diesel alla voce, Paul Bestia alla chitarra, Marco Iote al basso e George alla dispari alla batteria. Il loro obiettivo è portare sul palco uno spettacolo coinvolgente dove il punk rock incontra l'umorismo demenziale in uno stile tutto loro. Incredibili Scorpions con la riga del Q o Q. Continuiamo la selezione della musica indipendente, che è un passaggio veramente di grande piacere per noi di Radio Centrale Milano, anche con gli Irati che ci propongono La notte degli

La notte degli Alpaca, degli Irati, che sono una band rock di quattro elementi della provincia di Lodi, che si è formata nel 2019. Dopo l'album d'esordio Silenzi Assordanti, il gruppo ha continuato il proprio percorso con brani inediti in italiano, caratterizzati da sonorità rock e testi ispirati al vissuto quotidiano, che sono stati raccontati attraverso la figura di Evan. Attualmente la band è al lavoro sul nuovo album Dentro Evan. E con gli Irati si conclude qui il nostro viaggio attraverso la compilation ufficiale volume 1 di Veneto Rock Contest. Abbiamo ascoltato 8 brani con 8 band, 8 brani inediti, 8 brani che fanno parte della musica indipendente che Radio Centrale Milano vuole proporre ai propri ascoltatori. La nostra radio è la radio dei musicisti, della musica indipendente, della musica suonata, che amiamo tantissimo. Enzo The Bassman vi ringrazia tantissimo per aver prestato attenzione anche a queste voci, a questi musicisti, e vi auguro buon ascolto. A presto!

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano. 24 hours a day.

Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Ah, ma l'ho sempre saputo. Non ne ho mai fatto un mistero. La mia vita è solo un percorso. Cerco di restare con i piedi per terra, anche se in realtà amo sognare. Spesso lo faccio ad occhi aperti. Non riesco a nascondere i miei pensieri, tantomeno le mie passioni. In questo percorso mi capita di conoscere tanta gente. Non mi interessa il corpo, mi innamoro delle anime. Tutto poi finisce che passa, perché a nulla ti puoi legare. Tutto deve essere libero. Tutto deve avere il suo tempo. Non per niente, se devo scegliere un animale a cui somigliare, scelgo la farfalla. In lei ci trovo tutto. La bruttezza di un verme, il miracolo della trasformazione, la bellezza dei suoi colori, la libertà di volare, ma soprattutto il fascino di nascere e morire ogni giorno. Dico sempre che il mio sogno più grande, il mio desiderio più importante, è quello di riuscire a non pensare. Ma il pensiero frequente che assale la mia mente è quello di vivere come uno specchio, perché so che la mia vita è semplicemente un riflesso dove posso e voglio che gli altri si vedano belli. Vorrei solo che quando scomparirò di me non resti un ricordo, non resti un'immagine, ma vorrei che resti solo il piacere di uno spirito libero, che lasci un senso di benessere a chi ho avuto la fortuna di guardare negli occhi e mi ha dato a sua volta la gioia di esistere.

Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

what I always thought. Yeah, I was that kind of man.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.

strumento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'animo. Il dialetto possiede una profonda potenza espressiva che risulta praticamente intraducibile in italiano. Come il dialetto, o meglio la lingua napoletana, che ci permette di spiegare quanto il linguaggio sia in fondo una questione di sentimenti molto spesso indefinibili, come l'appocondria. In dizionario definiscono come semplice malinconia, ma in realtà questa parola racchiude in sé significati molto più complessi, difficilmente traducibili. È infatti impossibile spiegare il suo significato in italiano senza ricorrere a lunghe perifrasi. L'appocondria indica uno stato d'animo senza contorni ben detti, una tristezza dolorosa che si avvicina alla malinconia, ma che si trascina dietro anche la noia, l'insoddisfazione e la solitudine. La complessità di questa parola è resa dal saudade portoghese, un malessere doloroso ma piacevole al tempo stesso, uno struggimento, un desiderio verso qualcosa di irraggiungibile, un perenne sentimento di incompletezza nei confronti di ciò che ci circonda. Ma spiegare un termine così complesso a parole non è semplice. Non è un caso forse che uno dei pochi a riuscire a restituire la forza disarmante di questo sentimento l'abbia fatto solo attraverso la musica. Si tratta di Pino Daniele, che nell'album Nero a metà del 1980 ha infatti inserito una canzone dedicata proprio a quella appocondria così vicina e intimamente connessa al suono malinconico della sua chitarra. Gli antichi greci ritenevano che il malessere dell'anima, quella tristezza così intima e profonda, avesse origine da un punto ben preciso del corpo umano, un angoscioso sentimento che nasceva sotto il costato, più o meno fra lo sterno e la prima fascia addominale, così potente da influenzare non solo il corpo ma anche la psiche. È da questa particolare commissione tra carne e anima che nasce il termine hypochondrios, che in italiano chiamiamo ipocondria, una costante appressione per se stessi e il proprio stato di salute, un'ossessione che talvolta si trasforma in vera e propria sofferenza. Ma pur condividendo la stessa radice etimologica della parola italiana, il termine napoletano ha conservato quella connotazione esistenziale propria del greco, che l'italiano ha poi abbandonato. L'apocondria è qualcosa di ben diverso, meno fisica e più spirituale della semplice ipocondria, un qualcosa di inesprimibile, radicato all'interno di noi stessi e che ben poco ha a che fare con una banalità.